0: so ist aber kein cerebrale interessante, visto che si passava però per il fatto di una zigzag bruciata.
1: Sei morto in
0: giro. Sì, adesso c'è.
1: Sì, perfetto.
2: Vuol dire?
3: Vuol dire.

album An Apple a Day, Page One Records, gruppo di Cardiff, Galles. Questa era Dr. Rock. E la doppietta la facciamo adesso a distanza, dopo gli Apple. Eccoci di nuovo con i Tomorrow, Parlophone Records, London 1968. Questa è My White Bicycle. Buon ascolto stavolta veramente.